0: facile risolvere il problema.
1: Sal
0: 155, Oi Queen Young 5406, Oi Queen Young 5406.
1: Okay.